0: Fourreau Bourreau, votre émission occitane avec Stéphane.
1: Cerca un libro, un CD, un DVD, un camisetta o un accessori, rede più simple. Contactate l'associazione Aquiloc, lo sol diffusaire dei prodotti culturali occitan di l'Olt e di nel sud della Corrèze. Renseignement al 06 73 72 64 73.

benvenguti miei amici de travers ma de travertin. Pernambuco ti saluti, benvenuti e merci. Laudi a chi della mia bocca, l'umumenca chi vive. Lo nostro canto è fidele, dai riba de montagna ver. Lo nostro canto è fidele, dai riba de montagna ver.